0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però

come mai non esci? Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: La tua preferita. Radio Voce Amica. Emittente cattolica.
1: Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invito.

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Quante bugie ci siamo detti, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

0: mani del gigante.
1: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa...

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: posto di merda. Piano i figli di papà.
1: Che poi se ci pensi bene, siamo figli di papà anche noi.
0: Perché dici così?
1: Perché non ci manca niente, no?
0: Sì, non ci manca niente, ma siamo diversi dai Brerini.
1: Perché siamo andati al Prinetti. Se andavamo al Manzoni, eravamo Brerini anche noi. E se nascevamo in periferia, eravamo diversi.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump ha concluso il suo discorso sui 250 anni della dichiarazione di indipendenza, durato circa 40 minuti al termine. Le bande congiunte delle forze armate americane hanno eseguito l'inno nazionale, a cui il tycoon, avendo accanto la First Lady, assistito offrendo il saluto militare. Subito dopo è iniziato lo show dei grandi spettacoli pirotecnici. I cieli di Washington si sono riempiti di 850.000 singoli fuochi d'artificio, un numero record, per dar vita ad uno spettacolo di 40 minuti senza precedenti per celebrare nel migliore dei modi i 250 anni dell'America.
3: Papa Leone XIV sceglie ancora una volta i gesti per parlare al mondo. In visita a Lampedusa, il pontefice si è fermato in preghiera sulle tombe dei migranti morti nel Mediterraneo e ha attraversato da solo la porta d'Europa. Il monumento di Mimmo Palladino, che rappresenta simbolicamente l'ingresso nel vecchio continente, dall'isola è arrivato un forte appello all'Europa, chiamata, ha detto, ad affrontare una responsabilità epocale nei confronti del fenomeno migratorio. Leone ha ricevuto anche una toccante lettera di Leo, un ragazzo arrivato da solo a Lampedusa, dice: anni fa, dopo aver perso la madre durante il viaggio. Il pontefice ha poi incontrato alcuni migranti ospiti dell'hotspot dell'isola e ha benedetto la targa dedicata a Papa Francesco, che visitò la

0: 50.
1: Oh, hey, Watson. Just getting jacked up for the summer with my pull-up routine.
2: No, Buzz. We get jacked up because electric rates often go up during the hot summer months. Good thing people can lock in an affordable electric plan with APG&E.
3: Learn more at APGE.com.
4: Uccideri per un agente del reparto mobile, ritenendo che abbia lanciato un lacrimogeno in modo non conforme alle procedure previste e incurante delle possibili gravi conseguenze. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato proprio quel lacrimogeno a colpire il tifoso durante i disordini. Il padre di Marco Basoccu sostiene che il poliziotto fosse consapevole di aver ferito il figlio e chiede che venga allontanato dalle forze dell'ordine. Il legale dell'agente replica che il proprio assistito ha risposto a tutte le domande del giudice e che ora si attendono le decisioni dell'autorità giudiziaria.
5: E chiudiamo con lo sport. Calcio: il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali, doppietta di Unai e terza rete di Raimi. Ai quarti trova la Francia che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Tennis: a Wimbledon Paolini supera con facilità la greca Sakkari 6-1 6-2, vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov 0-6 7-6 6-7 6-2 6-2. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov. A Silverstone Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti alle Ferrari di Leclerc secondo e di Hamilton terzo, quarta l'altra Mercedes di Russell. Ed è tutto per il momento. Grazie ancora, una buona giornata. A dopo.
6: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
7: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
6: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

verrà il tempo di dire parole, quando la vita, una vita verrà, e verrà il tempo, l'età dell'amore, quando l'inverno più a nord se ne andrà, quando l'inverno più a nord

0: mit euch. Der Einsatz des ganzen Mannes war erforderlich.
1: Ei, Commissitalia.
0: Nicht vor euch geschenkt.
1: Il salone della Terregina, quella sera di una vera serpente elegante. Per gli abiti, alcuni dei quali ricchissimi, indossati quella sera dalle concorrenti, le più note case di moda italiane hanno vissuto anch'esse un po' la loro battaglia. Dalla vicina che le ha recapitati, al modellista, alla sartina che li ha cuciti e che ha sognato forse in cuor suo di poterli indossare almeno una volta nella vita in un'occasione come questa. Miss Italia è stata eletta. La giuria, rappresentata da un uomo
2: di lavoro, artisti, è il motto della gioventù tedesca.
1: Poiché l'esame è più laborioso e complesso di quanto si
2: noi daremo un primo esempio.
1: Ileana Mammarella.
2: Noi prendiamo ora l'iniziativa.
1: Letizia Rega.
2: Molti dei migliori giovani di tutte le fabbriche faranno una crociera verso le regioni del nord.
1: Un'altra romana, la signorina Paolucci.
2: Gioia e lavoro, è il motto della gioventù tedesca.
1: L'ultimo sorriso allo specchio prima di quello finale
2: è pittura.
1: L'incoronazione di quella che la
2: e così oggi, in centinaia di officine, scuole speciali, i giovani si preparano per esplicare e poi, con buon successo, i compiti loro affidati dalla patria. Ci sono poi le scuole professionali.

La stalla con i buoi, per cielo gli occhi tuoi.

0: Originally, what's a banana? Whatever in the MC,
1: J-Ax.
2: Quando vedi che sei solo a sto mondo, quando il mondo che

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e ben trovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump ha concluso il suo discorso sui 250 anni della dichiarazione di indipendenza, durato circa 40 minuti al termine. Le bande congiunte delle forze armate americane hanno eseguito l'inno nazionale, a cui il tycoon, avendo accanto la First Lady, assistito offrendo il saluto militare. Subito dopo è iniziato lo show dei grandi spettacoli pirotecnici. I cieli di Washington si sono riempiti di 850.000 singoli fuochi d'artificio, un numero record per dar vita ad uno spettacolo di 40 minuti senza precedenti per celebrare nel migliore dei modi i 250 anni dell'America.
3: Papa Leone XIV sceglie ancora una volta i gesti per parlare al mondo. In visita a Lampedusa il pontefice si è fermato in preghiera sulle tombe dei migranti morti nel Mediterraneo e ha attraversato da solo la Porta d'Europa, il monumento di Mimmo Palladino che rappresenta simbolicamente l'ingresso nel vecchio continente. Dall'isola è arrivato un forte appello all'Europa, chiamata, ha detto, ad affrontare una responsabilità epocale nei confronti del fenomeno migratorio. Leone ha ricevuto anche una toccante lettera di Leo, un ragazzo arrivato da solo a Lampedusa 10 anni fa dopo aver perso la madre durante il viaggio. Il pontefice ha poi incontrato alcuni migranti ospiti dell'hotspot dell'isola e ha benedetto la targa dedicata a Papa Francesco, che visitò Lampedusa nel 2013.
2: Grave episodio di violenza a Milano, nel quartiere di San Siro. Un uomo di 55 anni è stato accoltellato con una ventina di fendenti alla schiena e all'addome da uno sconosciuto mentre camminava in strada. L'aggressione è venuta intorno alle 7:30 del mattino. L'aggressore, un 22enne nato in Italia da genitori gambiani, è stato bloccato da 3 clienti di un bar prima dell'arrivo della polizia di Stato. Vittima e assalitore non si conoscevano. Gli investigatori ipotizzano che il giovane possa soffrire di problemi psichiatrici, anche se al momento non risulta in cura presso alcuna struttura sanitaria.
3: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul ferimento del tifoso juventino Marco Basoccu durante il derby della Mole. La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile, ritenendo che abbia lanciato un lacrimogeno in modo non conforme alle procedure previste e incurante delle possibili gravi conseguenze. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato proprio quel lacrimogeno a colpire il tifoso durante i disordini. Il padre di Marco Basoccu sostiene che il poliziotto fosse consapevole di aver ferito il figlio e chiede che venga allontanato dalle forze dell'ordine. Il legale dell'agente replica che il proprio assistito ha risposto a tutte le domande del giudice e che ora si attendono le decisioni dell'autorità giudiziaria.
2: E chiudiamo con lo sport. Calcio, il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Doppietta di Unai e terza rete di Raimi. Quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Tennis a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari 6-1-6-2, vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov 0-6-7-6-6-7-6-2-6-2. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov. A Silverstone Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti alle Ferrari di Leclerc secondo e di Hamilton terzo, quarta l'altra Mercedes di Russell. Ed è tutto per il momento. Grazie ancora, una buona giornata. A dopo.

Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione?

0: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
0: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Buona domenica 5 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi, al bisogno si conosce l'amico, mette in evidenza che la vera amicizia è sempre disinteressata e si manifesta proprio quando sarebbe più facile dileguarsi. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1687 Isaac Newton rendeva pubblico il suo Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, il trattato in cui aveva formulato le leggi di dinamica e gravitazione universale. Nel 1810 a Bologna si inaugurava il teatro all'aperto Arena del Sole, realizzato su un'area appartenuta al convento delle suore domenicane. Nel 1928 Carlo Del Prete e Arturo Ferrarin conquistavano il primato mondiale di distanza in volo in linea retta, 7.188 km da Montecelio vicino Roma al Brasile in 49 ore e 19 minuti. E 80 anni fa, nel 1946, esordiva a Parigi il costume da bagno a due pezzi, a cui l'ideatore Louis Réard aveva dato il nome di bikini come l'atollo di sperimentazione della bomba atomica. Nel 1969 Mariano Rumor raggiungeva il presidente italiano Giuseppe Saragat per rassegnare le dimissioni del suo governo. Nel 1975, battendo Jimmy Connors, Arthur Ashe diventava il primo atleta di colore a vincere il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 1982 a Barcellona l'Italia conquistava l'accesso alle semifinali dei mondiali di calcio in Spagna, battendo il Brasile per 3-2 grazie ai tre gol segnati da Paolo Rossi. Nel 1994, con il nome di Kadabra, Jeff Bezos inaugurava a Seattle il sito internet per la vendita di libri, che in seguito sarebbe diventato Amazon. 30 anni fa, nel 1996, a Edimburgo nasceva la pecora Dolly, il primo mammifero clonato da una cellula somatica. E 10 anni fa, nel 2016, dopo 5 anni di viaggio, la sonda spaziale Juno entrava nell'orbita del pianeta Giove. Sono nati il 5 luglio, nel 1854 l'architetto del Vittoriano Giuseppe Sacconi, nel 1909 il regista TV Anton Giulio Maiano, nel 1911 l'ex presidente francese Georges Pompidou e nel 1947 l'autore e conduttore televisivo Giancarlo Magalli. E poi i calciatori Gianfranco Zola, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il campione mondiale Alberto Gilardino, nel 1966.

0: 1982, i giornalisti TV Angelo Machiavello nel 1961 e Milo Infante nel 1968 e la ginnasta oro mondiale Carlotta Giovannini, nata in questo giorno nel 1990. Ultima segnalazione per il 5 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: ciao.
1: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
2: Quanti disegni?

Non puoi combattere una guerra da solo, guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump ha concluso il suo discorso sui 250 anni della dichiarazione di indipendenza, durato circa 40 minuti al termine. Le bande congiunte delle forze armate americane hanno eseguito l'inno nazionale, a cui il tycoon, avendo accanto la First Lady, assistito offrendo il saluto militare. Subito dopo è iniziato lo show dei grandi spettacoli pirotecnici. I cieli di Washington si sono riempiti di 850.000 singoli fuochi d'artificio, un numero record, per dar vita ad uno spettacolo di 40 minuti senza precedenti per celebrare nel migliore dei modi i 250 anni dell'America.
3: Papa Leone XIV sceglie ancora una volta i gesti per parlare al mondo. In visita a Lampedusa, il pontefice si è fermato in preghiera sulle tombe dei migranti morti nel Mediterraneo e ha attraversato da solo la Porta d'Europa, il monumento di Mimmo Palladino che rappresenta simbolicamente l'ingresso nel vecchio continente. Dall'isola è arrivato un forte appello all'Europa, chiamata, ha detto, ad affrontare una responsabilità epocale nei confronti del fenomeno migratorio. Leone ha ricevuto anche una toccante lettera di Leo, un ragazzo arrivato da solo a Lampedusa 10 anni fa dopo aver perso la madre durante il viaggio. Il pontefice ha poi incontrato alcuni migranti ospiti dell'hotspot dell'isola e ha benedetto la targa dedicata a Papa Francesco, che visitò Lampedusa nel 2013.
2: Grave episodio di violenza a Milano, nel quartiere di San Siro. Un uomo di 55 anni è stato accoltellato con una ventina di fendenti alla schiena e all'addome da uno sconosciuto mentre camminava in strada. L'aggressione è venuta intorno alle 7:30 del mattino. L'aggressore, un 22enne nato in Italia da genitori gambiani, è stato bloccato da 3 clienti di un bar prima dell'arrivo della polizia di Stato. Vittima e assalitore non si conoscevano. Gli investigatori ipotizzano che il giovane possa soffrire di problemi psichiatrici, anche se al momento non risulta in cura presso alcuna struttura sanitaria.
3: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul ferimento del tifoso juventino Marco Basoccu durante il derby della Mole. La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile, ritenendo che abbia lanciato un lacrimogeno in modo non conforme alle procedure previste e in delle possibili gravi conseguenze. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato proprio quel lacrimogeno a colpire il tifoso durante i disordini. Il padre di Marco Basoccu sostiene che il poliziotto fosse consapevole di aver ferito il figlio e chiede che venga allontanato dalle forze dell'ordine. Il legale dell'agente replica che il proprio assistito ha risposto a tutte le domande del giudice e che ora si attendono le decisioni dell'autorità giudiziaria.
2: E chiudiamo con lo sport. Calcio: il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Doppietta di Unai e terza rete di Raimi. Quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Tennis: a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari 1-6-2, vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Khachanov 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov. A Silverstone, Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti alle Ferrari di Leclerc secondo e di Hamilton terzo. Quarta l'altra Mercedes di Russell. Ed è tutto per il momento. Grazie ancora, una buona giornata. A dopo.
0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
5: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

mio cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia.

vela dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto mai.

io, senza nome tu, e parlare finché un nome non ci serve più.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Il secondo giorno delle cerimonie di commiato per Ali Khamenei a Teheran, Donald Trump rilancia la forza degli Stati Uniti e chiede nuove regole sul voto. A Chicago un aereo urta un fuoco d'artificio durante l'atterraggio. In Turchia viene ritrovato un drone militare. Dal 17 luglio scatta l'obbligo delle assicurazioni per i monopattini elettrici. Ultimo entra nella storia con il concerto record di Tor Vergata, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica. 92 00 40 50 784, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
2: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Bentrovati all'ascolto dalla redazione, il secondo giorno di cerimonia a Teheran per l'ultimo saluto all'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei e a quattro membri della sua famiglia uccisi nell'attacco israelo-americano del 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da tutto l'Iran partecipano alle preghiere pubbliche nella grande moschea di Mosalla, dove le salme sono state esposte in barre di vetro. Le celebrazioni sono articolate in tre momenti: il primo dedicato a Khamenei, il secondo alla figlia Boshra, al genero Meshab Holda Bagheri e a Zara Adad Adel, moglie dell'attuale guida suprema Mojtaba Khamenei, mentre il terzo riservato alla nipote Zara Mohammadi Golpaigani. Per la prima volta hanno partecipato tre figli dell'ex leader, Mostafa, Masud e Mesam. Assente invece Mojtaba Khamenei, mai più apparso in pubblico dalla sua nomina. I funerali si terranno domani a Teheran, poi il corteo funebre proseguirà a Qom, nella città irachena di Nayaf e Kerbala, e infine con la sepoltura a Mashhad.
4: Nel giorno delle celebrazioni per 250 anni dell'indipendenza americana, Donald Trump è tornato ad esaltare la forza degli Stati Uniti dal National Mall di Washington. Il presidente ha sostenuto che il paese è tornato a vincere, rivendicando l'annientamento delle forze armate iraniane durante il conflitto di quest'anno. Trump ha inoltre invitato il Congresso ad approvare il Save America Act, la proposta di legge che introduce l'obbligo di identificazione degli elettori e limita il ricorso al voto per corrispondenza, consentendolo solo in casi eccezionali come malattia o disabilità. Il suo intervento ha ricordato gli eroi della storia americana, dai fratelli Wright ai Marines di Iwo Jima, accolto sul palco equipaggio della missione Artemis 2 e ha rilanciato l'obiettivo di tornare sulla Luna e poi su Marte. Il presidente ha infine definito il comunismo un cancro da estirpare.
3: Negli Stati Uniti, un aereo della Delta Airlines proveniente da Atlanta ha urtato un fuoco d'artificio durante la fase di atterraggio all'aeroporto internazionale Midway di Chicago, mentre erano in corso gli spettacoli pirotecnici per il 4 luglio. Il pilota ha riferito alla torre di controllo di aver avvertito un forte impatto quando il velivolo si trovava a circa 200 piedi di quota. Il controllore di volo ha spiegato di aver ricevuto numerose segnalazioni analoghe e di aver immediatamente allertato le autorità cittadine. L'aereo è atterrato regolarmente senza conseguenze per i passeggeri ed ora sottoposto a controlli tecnici.
4: Un drone presumibilmente di impiego militare è stato ritrovato sulla costa turca del Mar Nero nei pressi della città di Filios. A individuarlo sono stati alcuni residenti della zona. Sul posto sono intervenuti artificieri, forze dell'ordine e servizi segreti.

0: Reti che hanno avviato gli accertamenti per stabilire il paese di provenienza del velivolo e ricostruire come sia arrivato fino alle coste turche. Le analisi tecniche sono ancora in corso.
1: Dal prossimo 17 luglio scatterà l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile anche per i monopattini elettrici, sia di proprietà sia a noleggio. L'entrata in vigore della norma arriva dopo il rinvio deciso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con le compagnie assicurative. Le società di sharing fanno sapere di essersi già adeguate alle nuove disposizioni, restano invece da chiarire le modalità con cui si metteranno in regola i conducenti privati, stimati in circa 1 milione di persone.
0: Voltiamo pagina, ultimo entra nella storia della musica italiana con il concerto record di Tor Vergata. 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia hanno assistito al live che permette al cantante romano di superare il primato di Vasco Rossi, fermo a 225.000 spettatori del Modena Park del 2017. Proprio il comandante è stato tra i primi a congratularsi, scrivendo che ogni record è fatto per essere battuto e che è giusto lasciare spazio ai giovani. Al termine del concerto ultimo ha affidato ai social il suo messaggio: siamo nella storia.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio e mondiali. Il Marocco travolge 3-0 il Canada con doppietta di Unai e il gol di Raimi conquista i quarti di finale, dove affronterà la Francia vittoriosa 1-0 sul Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Tennis, a Wimbledon Jasmine Paolini elimina agevolmente Maria Sakkari e vola agli ottavi, grande rimonta anche di Flavio Cobolli che supera Kachanov al quinto set. Si fermano invece Lorenzo Sonego sconfitto da Fritz e Matteo Berrettini battuto da Dimitrov dopo una lunga battaglia. In Formula 1 infine Kimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, con George Russell quarto sull'altra Mercedes. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Iniziamo dal nord, sull'Emilia Romagna centro orientale le precipitazioni proseguiranno fino a metà mattinata, nel pomeriggio persisterà qualche residuo rovescio sui rilievi del Veneto e sull'Appennino romagnolo prima di un deciso miglioramento con ampie schiarite. Sulle restanti regioni settentrionali prevarrà invece il bel tempo con cieli in prevalenza sereni. Al centro il maltempo sarà protagonista. Sulla Sardegna la nuvolosità aumenterà gradualmente, dalla tarda mattinata darà origine a temporali spazi destinati a esaurirsi in serata. Sulle regioni peninsulari sono attesi temporali anche intensi, localmente accompagnati da grandinate. Dal pomeriggio i fenomeni inizieranno ad attenuarsi sulla Toscana settentrionale, mentre in serata il miglioramento si estenderà progressivamente anche al resto del centro. Al sud in Sicilia la notte trascorrerà con cieli parzialmente nuvolosi, dal mattino arriveranno temporali su Campania, Molise e Gargano, destinati ad estendersi successivamente al resto del meridione, con la sola Sicilia meridionale che resterà in gran parte margini del peggioramento. I fenomeni potranno risultare di forte intensità, accompagnati anche da grandine, soprattutto tra la Campania e le zone di confine tra Puglia e Basilicata. In serata persisteranno ancora alcuni temporali tra Campania e Basilicata e sul settore settentrionale della Sicilia, mentre altrove si faranno strada graduali schiarite. Le temperature minime saranno in sensibile diminuzione al nord, su Toscana, Umbria e Marche, mentre resteranno pressoché stazionarie sul resto del paese. Le massime aumenteranno sul nord ovest, Lombardia, Trentino Alto Adige e Calabria, ma subiranno un deciso calo su gran parte delle altre regioni. I venti soffieranno moderati, localmente forti, il maestrale sulla Sardegna, occidentale sulla Sicilia. Sul resto d'Italia saranno inizialmente deboli e variabili, ma tenderanno a disporsi da nord-est, rinforzando su Liguria, Emilia Romagna e lungo il centro-sud peninsulare. Raffiche anche molto forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà agitato con moto ondoso in attenuazione dalla sera. Il canale di Sardegna e la parte settentrionale dello stretto di Sicilia saranno molto mossi, tendenti ad agitati, mossi o molto mossi anche il Mar Ligure e il Tirreno sud-occidentale, mentre gli altri bacini risulteranno generalmente mossi con un aumento del moto ondoso sullo Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole.

0: in FM da Verbi Caro.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il secondo giorno di cerimonia a Teheran per l'ultimo saluto all'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei e a quattro membri della sua famiglia uccisi nell'attacco israelo-americano del 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da tutto l'Iran partecipano alle preghiere pubbliche nella grande moschea di Mosalla, dove le salme sono state esposte in barre di vetro. Le celebrazioni sono articolate in tre momenti: il primo dedicato a Khamenei, il secondo alla figlia Boshra, al genero Meshab Holda Bagheri e a Zahra Hadad Adel, moglie dell'attuale guida suprema Mojtaba Khamenei, mentre il terzo riservato alla nipote Zahra Mohammadi Golpaigani. Per la prima volta hanno partecipato tre figli dell'ex leader, Mostafa, Masud e Mesam. Assente invece Mojtaba Khamenei, mai più apparso in pubblico dalla sua nomina. I funerali si terranno domani a Teheran, poi il corteo funebre proseguirà a Qom, nella città irachena di Najaf e Kerbala, e infine con la sepoltura a Mashhad.
3: Nel giorno delle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana, Donald Trump è tornato ad esaltare la forza degli Stati Uniti dal National Mall di Washington. Il presidente ha sostenuto che il paese è tornato a vincere, rivendicando l'annientamento delle forze armate iraniane durante il conflitto di quest'anno. Trump ha inoltre invitato il Congresso ad approvare il Save America Act, la proposta di legge che introduce l'obbligo di identificazione degli elettori e limita il ricorso al voto per corrispondenza, consentendolo solo in casi eccezionali come malattia o disabilità. Il suo intervento ha ricordato gli eroi della storia americana, dai fratelli Wright ai Marines di Iwo Jima, ha accolto sul palco l'equipaggio della missione Artemis 2 e ha rilanciato l'obiettivo di tornare sulla Luna e poi su Marte. Il presidente ha infine definito il comunismo un cancro da estirpare.
2: Negli Stati Uniti, un aereo della Delta Airlines proveniente da Atlanta ha urtato un fuoco d'artificio durante la fase di atterraggio all'aeroporto internazionale Midway di Chicago, mentre erano in corso gli spettacoli pirotecnici per il 4 luglio. Il pilota ha riferito alla torre di controllo di aver avvertito un forte impatto quando il velivolo si trovava a circa 200 piedi di quota. Il controllore di volo ha spiegato di aver ricevuto numerose segnalazioni analoghe e di aver immediatamente allertato le autorità cittadine. L'aereo è atterrato regolarmente senza conseguenze per i passeggeri ed ora sottoposto a controlli tecnici.
3: Un drone presumibilmente di impiego militare è stato ritrovato sulla costa turca del Mar Nero nei pressi della città di Filios. A individuarlo sono stati alcuni residenti della zona. Sul posto sono intervenuti artificieri, forze dell'ordine e servizi segreti, che hanno avviato gli accertamenti per stabilire il paese di provenienza del velivolo e ricostruire come sia arrivato fino alle coste turche. Le analisi tecniche sono ancora in corso.
2: Dal prossimo 17 luglio scatterà l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile anche per i monopattini elettrici, sia di proprietà sia a noleggio. L'entrata in vigore della norma arriva dopo il rinvio deciso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con le compagnie assicurative. Le società di sharing fanno sapere di essersi già adeguate alle nuove disposizioni. Restano invece da chiarire le modalità con cui si metteranno in regola i conducenti privati, stimati in circa 1 milione di persone.
3: Ultimo pagina, ultimo, entra nella storia della musica italiana con il concerto record di Tor Vergata. 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia hanno assistito al live che permette al cantante romano di superare il primato di Vasco Rossi, fermo a 225.000 spettatori del Modena Park del 2017. Proprio il comandante è stato tra i primi a congratularsi, scrivendo che ogni record è fatto per essere battuto e che è giusto lasciare spazio ai giovani. Al termine del concerto, ultimo, ha affidato ai social il suo messaggio: siamo nella storia.
2: Chiudiamo con lo sport. Il calcio ai mondiali: il Marocco travolge 3-0 il Canada con doppietta di Unai e il gol di Raimi, conquista i quarti di finale, dove affronterà la Francia vittoriosa 1-0 sul Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Tennis: a Wimbledon Jasmine Paolini elimina agevolmente Maria Sakkari e vola agli ottavi. Grande rimonta anche di Flavio Cobolli, che supera Kachanov al quinto set. Si fermano invece Lorenzo Sonego, sconfitto da Fritz, e Matteo Berrettini, battuto da Dimitrov dopo una lunga battaglia. In Formula 1, infine, Kimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, con George Russell quarto sull'altra Mercedes. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Ugh, I have had no luck lately. Wait, lady luck?
1: Britsky, I got you. I've had so much luck on SpinQuest.com. They have all of my favorite games, slot games, live blackjack craps, and bubble craps. You can even get a $30 coin pack for just 10 bucks.
0: 10 bucks for 30? I'm headed over to SpinQuest.com right now.
2: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
3: E con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle

0: Carioca.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

all'inferno. Pochi minuti e poi sarà domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di volare.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo,

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Nuove tensioni in Cisgiordania, dove coloni israeliani incendiano un ristorante palestinese. Sparatorie a Brooklyn durante festeggiamenti per l'indipendenza americana. Due minori fermati dopo un inseguimento con uno scooter rubato. A Ivrea un uomo tenta di dare fuoco alla compagna. Rivolta nel carcere di Enna, 8 gli arresti. Nuovo attentato contro un bar allo Zen di Palermo. Infine il caro carburanti. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo episodio di violenza in Cisgiordania. Nelle prime ore di questa mattina alcuni coloni israeliani hanno incendiato un ristorante tra i villaggi di Luban al-Sharqiya e Amuria, a sud di Nablus. Secondo quanto riferisce l'agenzia palestinese Wafa, gli assalitori hanno fatto irruzione nel locale sfondando le porte, rubando il denaro presente e piccando poi il fuoco all'edificio, che è stato completamente distrutto. Il proprietario del ristorante, capo del consiglio locale, Yaqub Awis, stima i danni in circa un milione di shekel, pare oltre 290.000 euro.
2: Almeno 8 persone, tra cui 4 minorenni, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island, nel quartiere newyorkese di Brooklyn, mentre erano in corso i festeggiamenti per l'indipendenza americana. La polizia di New York ha recuperato un'arma sul luogo dell'agguato, ma al momento non sono stati effettuati arresti. Tra i feriti ci sono 2 uomini di 37 e 33 anni, 2 donne di 25 e 21 anni, 2 ragazzi di 14 e 12 anni e 2 bambini di 7 e 6 anni. 7 persone sono ricoverate in condizioni stabili, mentre la 21enne resta in condizioni critiche.
1: E veniamo alla cronaca in Italia. A Torino 2 minorenni sono stati fermati dopo un inseguimento con i carabinieri a bordo di uno scooter rubato. I militari, insospettiti dal loro comportamento, hanno intimato l'alta, ma i ragazzi sono fuggiti. Dopo aver abbandonato il mezzo, hanno tentato di nascondersi sotto un furgone parcheggiato, venendo però immediatamente bloccati. Dagli accertamenti è emerso che lo scooter era stato rubato poche ore prima. Addosso ad uno dei due sono state trovate dosi di hashish, cocaina e marijuana. Uno dei ragazzi è stato trasferito nel carcere minorile di Torino in esecuzione di un'ordinanza dell'autorità giudiziaria, mentre l'altro è stato riaffidato ai genitori.
2: Ha tentato di cospargere di gasolio la compagna per darle fuoco al termine di una violenta lite accaduta a San Bernardo di Ivrea, nel torinese, dove un 47enne di nazionalità moldava è stato arrestato con accusa di tentato omicidio. L'uomo in stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol è stato fermato grazie al coraggioso intervento di un amico della coppia, che gli ha bloccato il braccio impedendogli di accendere il fuoco fino all'arrivo dei carabinieri. I militari hanno immobilizzato la aggressore e sequestrato l'accendino. La donna è rimasta illesa e l'uomo è stato trasferito nel carcere di Ivrea.
1: È stata riportata sotto controllo la rivolta scoppiata nel carcere di Enna al termine dell'intervento delle forze dell'ordine. I detenuti sono stati ricondotti nelle rispettive celle. 8 presunti promotori dei disordini sono stati arrestati e trasferiti in altri istituti penitenziari. Secondo le prime ricostruzioni, la protesta sarebbe scoppiata dopo il sequestro di 4 pacchi lanciati dall'esterno del carcere contenenti droga e telefoni cellulari.
2: Terzo attentato nel giro di pochi giorni contro il Bar Sherry nel quartiere Zen di Palermo. Durante la notte sono stati esplosi circa 30 colpi d'arma da fuoco contro il locale, danneggiandone le vetrate. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati utilizzati anche colpi di Kalashnikov. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica per effettuare i rilievi, mentre le indagini sono affidate alla polizia di Stato per chiarire il movente dell'ennesimo episodio intimidatorio.
1: Voltiamo pagina, tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise entrato in vigore il 3 luglio. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio del gasolio self-service in autostrada supera di nuovo la soglia dei 2 euro al litro, attestandosi a 2,04 euro. Sulla rete stradale nazionale la benzina self raggiunge in media 1,84 euro al litro, mentre il gasolio sale 1,92 euro. Si tratta del secondo giorno consecutivo di rincari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Radio Voce Amica, emittente cattolica. Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.

0: This is our song, it's our song for the future.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
3: Nuove tensioni in Cisgiordania, dove coloni israeliani incendiano un ristorante palestinese. Sparatorie a Brooklyn durante festeggiamenti per l'indipendenza americana. Due minori fermati dopo un inseguimento con uno scooter rubato. A Ivrea un uomo tenta di dare fuoco alla compagna. Rivolta nel carcere di Enna, 8 gli arresti. Nuovo attentato contro un bar allo Zen di Palermo. Infine il caro carburanti. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo episodio di violenza in Cisgiordania. Nelle prime ore di questa mattina alcuni coloni israeliani hanno incendiato un ristorante tra i villaggi di Luban al-Sharqiya e Amuria a sud di Nablus. Secondo quanto riferisce l'agenzia palestinese Wafa, gli assalitori hanno fatto irruzione nel locale sfondando le porte, rubando denaro presente e piccando poi il fuoco all'edificio, che è stato completamente distrutto. Il proprietario del ristorante e capo del consiglio locale, Yaqub Awis, stima i danni in circa un milione di shekel, pare oltre 290.000 euro.
1: Almeno 8 persone, tra cui 4 minorenni, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island, nel quartiere newyorkese di Brooklyn, mentre erano in corso i festeggiamenti per l'indipendenza americana. La polizia di New York ha recuperato un'arma sul luogo dell'agguato, ma al momento non sono stati effettuati arresti. Tra i feriti ci sono 2 uomini di 37 e 33 anni, 2 donne di 25 e 21 anni, 2 ragazzi di 14 e 12 anni e 2 bambini di 7 e 6 anni. 7 persone sono ricoverate in condizioni stabili, mentre la 21enne resta in condizioni critiche.
0: E veniamo alla cronaca in Italia. A Torino 2 minorenni sono stati fermati dopo un inseguimento con i carabinieri a bordo di uno scooter rubato. I militari, insospettiti dal loro comportamento, hanno intimato l'alta, ma i ragazzi sono fuggiti. Dopo aver abbandonato il mezzo, hanno tentato di nascondersi sotto un furgone parcheggiato, venendo però immediatamente bloccati. Dagli accertamenti è emerso che lo scooter era stato rubato poche ore prima. Addosso ad uno dei due sono state trovate dosi di hashish, cocaina e marijuana. Uno dei ragazzi è stato trasferito nel carcere minorile di Torino in esecuzione di un'ordinanza dell'autorità giudiziaria, mentre l'altro è stato riaffidato ai genitori.
1: Ha tentato di cospargere di gasolio la compagna per darle fuoco al termine di una violenta lite accaduta a San Bernardo di Ivrea, nel torinese, dove un 47enne di nazionalità moldava è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo, in stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol, è stato fermato grazie al coraggioso intervento di un amico della coppia, che gli ha bloccato il braccio impedendogli di accendere il fuoco fino all'arrivo dei carabinieri. I militari hanno immobilizzato l'aggressore e sequestrato l'accendino. La donna è rimasta illesa e l'uomo è stato trasferito nel carcere di Ivrea.
0: È stata riportata sotto controllo la rivolta scoppiata nel carcere di Enna al termine dell'intervento delle forze dell'ordine. I detenuti sono stati ricondotti nelle rispettive celle. 8 presunti promotori dei disordini sono stati arrestati e trasferiti in altri istituti penitenziari. Secondo le prime ricostruzioni, la protesta sarebbe scoppiata dopo il sequestro di 4 pacchi lanciati dall'esterno del carcere contenenti droga e telefoni cellulari.
1: Terzo attentato nel giro di pochi giorni contro il bar Cherie nel quartiere Zen di Palermo. Durante la notte sono stati esplosi circa 30 colpi d'arma da fuoco contro il locale, danneggiandone le vetrate. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati utilizzati anche colpi di Kalashnikov. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica per effettuare i rilievi, mentre le indagini sono affidate alla polizia di Stato per chiarire il momento dell'ennesimo episodio intimidatorio.
0: Voltiamo pagina. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise entrato in vigore il 3 luglio. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio del gasolio self-service in autostrada supera di nuovo la soglia dei 2 euro al litro, attestandosi a 2,04 euro. Sulla rete stradale nazionale la benzina self raggiunge in media 1,84 euro al litro, mentre il gasolio sale 1,92 euro. Si tratta del secondo giorno consecutivo di rincari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: to Shadows Light.
1: Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio, e tu lo sai. E rieccoci, l'estate avanza, le partite dei mondiali pure, l'Italia non c'è, ma noi ce le guardiamo lo stesso. E intanto, come sempre, arriva puntuale, mentre le settimane scorrono, mentre le ferie magari si avvicinano, lo Shadows Light è sempre lì, vi aspetta. Ogni settimana noi ci siamo ed eccoci. Allora, io sono Angelo Franzone, saluto e abbraccio il mio virtual collega, ormai lo possiamo chiamare così, il nostro Andreone Lombardo. Ci vedremo, discuteremo del suo ritorno a Shadows Light. Questa sarà una cosa molto molto bella. E intanto cerchiamo di capire che cosa si fa, come ve la siete goduta, come ve la siete passata questa settimana. Avete avuto degli attimi di felicità? Sì, ne siamo felici, perché di questo oggi parliamo, della felicità e di come poter fare a raggiungerla in tempi moderni, in questi tempi contemporanei in cui tutto si fa di corsa, in cui bisogna fare tutto subito. Vi diamo anche dei consigli di come delle cose a volte fatte in soli 60 secondi possono darci la felicità. Ma prima di tutto ciò, prima di addentrarci nei meandri strani di questa puntata di Shadows Live, ovviamente ci ascoltiamo la nostra sigla.
2: Vai, sì.

dopo la sua sigla ufficiale possiamo, come dire, anche noi ufficialmente iniziare a aprire questa puntata nuova di Shadows Light. Lo sapete, puntata dopo puntata, settimana dopo settimana, noi prendiamo un argomento, lo mettiamo in luce ed insieme ne ridiamo delle ombre. Questo è Shadows Light, ovviamente infarcito della più bella musica che possiate mai ascoltare in un programma radiofonico, è vero? Ed allora iniziamo subito a parlare di felicità, perché è un mondo frenetico il nostro. E allora dateci 60 secondi, soltanto 60 secondi per questo approccio rivoluzionario alla felicità quotidiana. Quindi un minuto appena dedicato a queste pratiche che vi diremo può generare cambiamenti significativi nel cervello e nell'umore e quindi ovviamente farvi stare più felici. Sono delle piccole strategie e di cui non avete bisogno di nulla, cioè avete soltanto bisogno di un minuto di tempo per poterle, come dire, mettere in pratica e quindi avere il vostro benessere emotivo, migliorare le vostre abitudini, avere la gioia giornaliera. Sì, è così. Noi intanto ci mettiamo più di un minuto. Oh yeah. Con questo momento Tunes Tunes, Moving to the Sun.

No, non ci dispiace neanche a noi. I don't mind. Oh yeah, Sam Jacobs, Ezra Nurey. I don't mind. Mentre prima avete ascoltato il nostro Hugel con Moving to the Sun, questo è il nostro angolo Tunes Tunes per rendervi felici, per alleggerire quelle che sono le vostre giornate. Ci sono dei momenti che possiamo prenderci per aumentare la nostra felicità, e questo quello di cui parliamo oggi a Shadows Light. Ci sono ben 9 abitudini da 60 secondi l'una, quindi basta pochissimo tempo, e ogni qual volta voi avete quel minutino lì, zacchete, ci beccate dentro la vostra abitudine della felicità e vedete che, insomma, vedrete che sicuramente tornerete ad essere più felici. La prima di queste abitudini, che ci è sembrata comunque, come dire, anche un'abitudine abbastanza positiva, no? Quella della gratitudine, cioè cosa si fa? Si pratica la gratitudine istantanea. Al risveglio si elencano mentalmente 3 cose per cui si è grati, e questo semplice atto attiva dei circuiti neurali positivi che aumentano i livelli di dopamina e serotonina e quindi fanno stare bene. E allora si riduce il focus sui problemi. E addirittura ci sono degli studi che dimostrano che chi la pratica regolarmente riporta maggiore soddisfazione vitale e minori sintomi depressivi. E allora, 60 secondi quando aprite gli occhi al mattino, che magari, insomma, vi risvegliate e cominciate a dare calci alla sveglia, cominciate a dire non voglio parlare con nessuno, datemi il tempo che mi devo riprendere e non faccio nulla e non dico niente prima del caffè. Invece fate, prendetevi questi 60 secondi che sono importanti e ringraziate per le cose importanti, anche se siete dei businessmen.

0: Dai, Ale, let's go! Shakira, il suo inno di questo mondiale di calcio 2026. Siete sempre all'ascolto di Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi, per non lasciarvi soli e per farvi stare meglio e per farvi stare più felici, abbiamo scelto di parlare di felicità, ma di quella felicità che si può raggiungere in soli 60 secondi, un minuto del vostro tempo. Vi stiamo elencando una serie di pratiche che possono essere fatte davvero in un solo minuto e questo minuto potrebbe aiutarvi a farvi stare più felici. Ve ne abbiamo già detta una, che è quella di svegliarsi al mattino e elencare tre cose per cui voi siete grati e quindi insomma già questa cosa riesce a svoltare quella che è la vostra giornata. Quindi fatelo, non vi costa nulla, un minutino del vostro tempo per avere in cambio un benessere che sicuramente durerà per tutto il giorno. Vi diremo delle altre pratiche, sono ben 9, per cui ne parleremo diffusamente nel corso del programma, ma adesso abbiamo una breve piccolissima pausa e ritorniamo subito con un brano fantastico di Bruno Mars. Quindi state con noi e con Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Shadows Light.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

Mars, a proposito di felicità. Ascoltare i brani di Bruno Mars sicuramente ci rende più felici. Oh yeah, Oh My Soul, questo è il brano che abbiamo ascoltato qui a Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai. Oggi, per darvi in soli 60 secondi la ricetta per la felicità, beh insomma, forse l'abbiamo sparata un po' grossa, però vi daremo qualche consiglio, vi daremo qualche pratica da poter acquisire e da poter poi provare per vedere se funziona, e che in soli 60 secondi promette di comunque farvi star meglio e aumentare la vostra felicità. Sapevate per esempio che la vostra felicità passa anche dal respiro? Eh sì, perché il modo in cui respirate la dice lunga sulla vostra felicità. Per esempio, se voi imparate a diciamo fare una respirazione profonda consapevole, che si fa così: inspirare per 4 secondi, quindi prendere aria per 4 secondi, trattenere il respiro per altri 4 secondi e poi espirare, cioè buttare via l'aria, per 6 secondi. Questa tecnica calma il sistema nervoso abbassando il cortisolo e promuovendo il relax immediato. Quindi inspira per 4 secondi, trattieni per altri 4 secondi e poi butta via l'aria per 6 secondi e vedrai come questo tipo di respirazione diventa anche un potente strumento contro l'ansia. E allora, se durante la giornata noi riusciamo a ripetere questa cosa, favoriamo la chiarezza mentale e la nostra felicità interiore. Quindi per i momenti di tensione è importantissimo ed è anche ideale, perché offre un reset rapido. Provateci, chissà che non funzioni. Allora, 4 secondi inspiro, 4 secondi trattengo e per 6 secondi butto fuori l'aria. Questa cosa mi farà stare bene.

0: Amore, baci al sole. Questo è un brano di Maurizio Cagioni, nuovo brano qui a Shadows Light che programmiamo proprio in tempo d'estate. E sentite che sorpresa, perché noi qui a Shadows Light Maurizio Cagioni ce l'abbiamo e ce l'abbiamo già in linea. Maurizio, ci sei?
1: Ci sono
0: naturalmente. Oh, eccolo qui. Ciao Maurizio, come stai?
1: Beh, sono dai, abbastanza bene, dai. Spero che anche le persone che stanno ascoltando stiamo tutti bene.
0: Ma sì, oggi
1: fa parecchio caldo, devo dire.
0: Siamo in estate e siamo anche vittima di questa ondata di caldo,
1: sì,
0: che insomma.
1: Calore,
0: insomma. Però devo dire che il tuo brano in qualche modo ci mette di buon umore, no? Perché oggi stiamo parlando della felicità.
1: Spero, in effetti, quello che ho cercato poi di fare in questo brano è proprio di portare un po' di leggerezza, dai.
0: Infatti.
1: Spesso quando faccio serate musicali è proprio dire
0: ci sta.
1: Essere un po' leggeri, perché la vita è abbastanza.
0: Com'è che hai pensato a questo ritmo che è un po' latineggiante, no?
1: Sì, è molto latineggiante, sì. Ma io amo molto un po' la musica latinoamericana in generale. Fare questa canzone non era facile, perché poi attraverso l'autore, che comunque è il mio autore, che è Alessandro Forte, abbiamo cercato di fare un brano che rappresentasse un attimino un po' la parte lenta all'iniziale e poi venisse un po' con un ritmo che incalzante, che poi uno deve sempre un po' ricordare, bacia al sole, cioè deve essere una cosa che entra proprio, e quello era un po' lo scopo. Poi sai che ci siamo riusciti o meno, questo non lo posso sapere, però in linea di massima era un po' quello il nostro intento, diciamo.
0: Guarda, secondo me ci siete riusciti, ma ce lo diranno anche tutti gli ascoltatori di Shadows Light, che insomma ascolteranno questo brano, lo ascolteremo anche nelle prossime settimane, per cui vedremo poi anche la reazione dei nostri ascoltatori. Ma io dico che avete centrato, perché insomma è un brano
1: che appunto fa
0: respirare quella leggerezza di cui ogni tanto davvero si ha bisogno.
1: Abbiamo bisogno, visto che siamo anche in una stagione così estiva, quindi rilassante, dove la gente va in vacanza, cerca di un attimino di rilassarsi. Spero che questa canzone da un lato possa entrare nella loro vita estiva di questo 2023.
0: certo. Maurizio, ti volevo chiedere, questo è uno dei tuoi tanti singoli, perché ho visto che tu hai una bella produzione musicale.
1: Sì, adesso diciamo che quest'anno poi ho già in mente due o tre singoli che comunque dovrò poi registrare chiaramente durante il periodo autunnale, chiaramente, perché adesso d'estate abbiamo altre cose da fare. Però in particolare devo dire che io ci tenevo molto a una canzone che si chiama L'eco del tempo, che è la mia prima canzone, che era un nuovo inizio, che non so se può piacere o meno, perché è un brano completamente diverso, non ha niente a che fare con Baci al sole, che è una canzone molto estiva da ascoltare così. E quindi sto cercando di fare una serie di programmazioni, una serie di brani che poi chi mi seguirà sul mio profilo Maurizio Cagioni, e spero che a lungo andare poi nell'arco del tempo possa essere ascoltate, le mie canzoni possono essere ascoltate, perché no.
0: Bene. Siamo molto contenti, devo dire, di questa tua, intanto di questa tua produzione Baci al sole, ma anche delle altre sicuramente, perché tra l'altro è anche una voce abbastanza melodiosa, per cui anche le tue produzioni future o anche quelle passate sicuramente saranno all'altezza. Ma i nostri ascoltatori, se volessero trovarti in giro, magari in qualche serata, dai dei concerti, hai dei programmi, dei progetti per quest'estate?
1: Stiamo facendo ovviamente delle serate musicali, qui siamo verso la fine, diciamo, perché io sono nella zona di Milano, che chiaramente i tempi ormai le serate sono poche.
0: Certo.
1: Però posso dire che abbiamo due eventi musicali, non so se qualcuno si troverà in spiaggia. Saremo a Nettuno il 25 di luglio, saremo in spiaggia a Nettuno, a Vittoria Beach, che è una chi sarà magari in quella zona potrà non solo ascoltare poi le mie canzoni,
0: e allora invitiamo i nostri ascoltatori, invitiamo tutti i nostri ascoltatori che andranno in vacanza dalle parti di Nettuno ad andare ad ascoltare Nettuno, perfetto.
1: Vittor, posso dire anche, se non so se si può fare pubblicità,
0: sì, vai.
1: È il Vittoria Beach,
0: Vittoria Beach di Nettuno, quindi trovate il nostro Maurizio.
1: Ci sarà in quel momento il 25 di luglio e poi saremo anche il 29, avrà modo non solo di sentire me chiaramente, ma anche di divertirsi.
0: Bene. Ascoltare. 25 luglio e 29 agosto?
1: Perfetto.
0: Ah, bellissimo.
1: Esatto,
0: ok.
1: spero.
0: Va bene, Maurizio, allora io ti ringrazio, perché poi tra l'altro ti ho fatto questa telefonata molto improvvisata, no? Però vedi come le cose fatte all'improvviso sono poi le più belle. Tanto continueremo qui ad ascoltare questo tuo nuovo singolo che si intitola Baci al Sole. Per chi non si trovasse dalle parti di Nettuno in vacanza, può cercarti nei tuoi profili, ovviamente digitando Maurizio Cagioni. Ok, e allora alla prossima, grazie Maurizio, grazie.
1: Ti ringrazio ancora, saluto naturalmente tutti i tuoi ascoltatori e speriamo che
0: ciao.
1: Possiamo magari venire Nettuno, chissà mai,
0: infatti.
1: Possiamo magari rincontrarci al 25 di luglio, ok?
0: Ok, ciao Maurizio, ciao.
1: Ciao, grazie.

Beautiful Freaks canta la nostra Mac qui a Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Te vi sorprende lo Shadows Light? Avete visto, abbiamo appena ascoltato poco fa la voce di Maurizio Cagioni col suo nuovo brano che insomma ascolteremo qui a Shadows Light per diverse settimane, ma quello che cerchiamo di fare è cercare di darvi dei piccoli momenti di felicità, piccoli momenti che potete così assaporare anche in un solo minuto, perché vi stiamo dando la ricetta dei 60 secondi, no? Ci sono delle tecniche particolari che durano soltanto 60 secondi, potete farle in qualsiasi momento della giornata e che vi aiutano in qualche modo ad aumentare la vostra felicità. Terza abitudine, terzo consiglio che vi diamo da un minuto ovviamente sempre, è quello del sorriso forzato consapevole. Cosa vuol dire questa cosa? Che anche senza motivo dovete sorridere ampiamente per 60 secondi, dovete proprio forzare il vostro sorriso, perché questo attiva i muscoli facciali, questi muscoli facciali attivati inviano segnali al cervello e lo inducono ad emozioni positive e reali. Quindi questo sorriso intenzionale migliora l'umore grazie al feedback facciale. Poi guardatevi allo specchio e fate questo sorriso proprio forzato, finto, che però insomma vi aiuta, ed è una delle abitudini che per la felicità e per la gioia molto molto semplici ed è efficace in qualsiasi contesto. Quindi fatelo, perché poi a forza di fare sorrisi forzati magari vi viene un sorriso naturale e state bene. Quindi prendetevi cura della vostra felicità, perché poi la cura la potete anche ascoltare in questa fantastica versione del socio unico.

0: ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
1: Shadows Light.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
4: RVA, Radio Voce Amica.
5: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
6: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo episodio di violenza in Cisgiordania. Nelle prime ore di questa mattina alcuni coloni israeliani hanno incendiato un ristorante tra i villaggi di Luban al-Sharqiya e Amuria a sud di Nablus. Secondo quanto riferisce l'agenzia palestinese Wafa, gli assalitori hanno fatto irruzione nel locale sfondando le porte, rubando il denaro presente e piccando poi il fuoco all'edificio, che è stato completamente distrutto. Il proprietario del ristorante, capo del consiglio locale, Yaqub Awis, stima i danni in circa un milione di shekel, pare oltre 290.000 euro.
7: Almeno 8 persone, tra cui 4 minorenni, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island, nel quartiere newyorkese di Brooklyn, mentre erano in corso i festeggiamenti per l'indipendenza americana. La polizia di New York ha recuperato un'arma sul luogo dell'agguato, ma al momento non sono stati effettuati arresti. Tra i feriti ci sono due uomini di 37 e 33 anni, due donne di 25 e 21 anni, due ragazzi di 14 e 12 anni e due bambini di 7 e 6 anni. 7 persone sono ricoverate in condizioni stabili, mentre la 21enne resta in condizioni critiche.
6: E veniamo alla cronaca in Italia. A Torino due minorenni sono stati fermati dopo un inseguimento con i carabinieri a bordo di uno scooter rubato. I militari, insospettiti dal loro comportamento, hanno intimato l'alta, ma i ragazzi sono fuggiti. Dopo aver abbandonato il mezzo, hanno tentato di nascondersi sotto un furgone parcheggiato, venendo però immediatamente bloccati. Dagli accertamenti è emerso che lo scooter era stato rubato poche ore prima. Addosso ad uno dei due sono state trovate dosi di hashish, cocaina e marijuana. Uno dei ragazzi è stato trasferito nel carcere minorile di Torino in esecuzione di un'ordinanza delle autorità giudiziarie, mentre l'altro è stato riaffidato ai genitori.
7: Ha tentato di cospargere di gasolio la compagna per darle fuoco al termine di una violenta lite accaduto a San Bernardo di Ivrea, nel torinese, dove un 47enne di nazionalità moldava è stato arrestato con accusa di tentato omicidio. L'uomo in stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol è stato fermato grazie al coraggioso intervento di un amico della coppia, che gli ha bloccato il braccio impedendogli di accendere il fuoco fino all'arrivo dei carabinieri. I militari hanno immobilizzato l'aggressore e sequestrato l'accendino. La donna è rimasta illesa e l'uomo è stato trasferito nel carcere di Ivrea.
6: È stata riportata sotto controllo la rivolta scoppiata nel carcere di Enna al termine dell'intervento delle forze dell'ordine. I detenuti sono stati ricondotti nelle rispettive celle. 8 presunti promotori dei disordini sono stati arrestati e trasferiti in altri istituti penitenziari. Secondo le prime ricostruzioni, la protesta sarebbe scoppiata dopo il sequestro di 4 pacchi lanciati dall'esterno del carcere contenenti droga e telefoni cellulari.
7: Terzo attentato nel giro di pochi giorni contro il bar Sherry nel quartiere Zen di Palermo. Durante la notte sono stati esplosi circa 30 colpi d'arma da fuoco contro il locale, danneggiandone le vetrate. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati utilizzati anche colpi di Kalashnikov. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica per effettuare i rilievi, mentre le indagini sono affidate alla polizia di Stato per chiarire il movente dell'ennesimo episodio intimidatorio.
6: Voltiamo pagina, tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise entrato in vigore il 3 luglio. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio del gasolio self service in autostrada supera di nuovo la soglia dei 2 euro al litro, attestandosi a 2,04 euro. Sulla rete stradale nazionale la benzina self raggiunge in media 1,84 euro al litro, mentre il gasolio sale 1,92 euro. Si tratta del secondo giorno consecutivo di rincari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.

Is Ready, il nuovo singolo di Sombor qui a Shadows Light, un singolo che parla di autostima, che parla di rapporto con il proprio corpo. E a proposito di questo, noi vi stiamo dando dei consigli per essere più felici, per vivere la vita insomma in maniera anche più leggera, più tranquilla, dei piccoli consigli di 60 secondi l'uno, quindi da poter fare in soli 60 secondi una routine rapida. Praticamente il quarto consiglio che vi diamo è quello di fare delle affermazioni positive brevi, cioè ripetere ad alta voce o anche mentalmente delle frasi come: sono capace e meritevole di gioia. E questo è importante perché rinforza l'autostima e reindirizza i pensieri verso il successo. Queste affermazioni quotidiane creano delle situazioni mentali ottimistiche, e quindi anche il fatto che siano brevi le rende perfette per integrarle tra un impegno e l'altro, e allora questo contribuisce alla vostra felicità. Quindi tutte queste cose che voi riuscite a fare in un solo minuto contribuiscono alla vostra felicità. Noi contribuiamo con la musica alla vostra felicità, e quindi vi facciamo ascoltare un brano che è un'icona degli anni 80, è del 1982 se non sbaglio, ed è un inno generazionale, così come un inno generazionale quello che vi faremo ascoltare nel novantissimo subito dopo. Ed allora ci siamo, ci siete, siamo entrati così di petto nell'80-90. Se volete potete sceglierlo anche voi, il vostro ottantissimo novantissimo, mandando una mail a senzaradio@live.it. ma adesso alzate il volume.

E siamo negli anni 90. Nirvana, 1991, Smell Like Teen Spirit. Eh sì, anche questo è un inno. Ci avrebbe fatto capire quelli che erano tutti gli anni 90 che si aprivano proprio in quegli anni.

Siamo qui a Shadows Light. E lo facciamo perché, tornando indietro, possiate rivivere chissà magari i vostri anni più belli. E lo facciamo perché chi invece non c'era negli anni 80 e 90 è giusto che conosca. Ecco, questa è la voce del compianto Kurt Cobain, leader dei Nirvana. E mentre torniamo a parlare di quello che è l'argomento del giorno qui a Shadows Light, mentre finisce ragazzi, come ci si sfogava bene con la musica, e lo si può continuare a fare, sicuramente un'operazione che non fa male a nessuno, ci permette anche di star bene. Quindi vi diamo ancora dei consigli. Il quinto consiglio da 60 secondi è quello di idratarvi, ma consapevolmente, cioè di bere un bicchiere d'acqua in maniera lenta e concentrandosi sulle sensazioni, perché l'idratazione è sicuramente importante, poi in questi giorni di caldo ancora di più, supporta le funzioni cognitive e un umore stabile. Farlo con cognizione di causa, cioè bere lentamente, bisogna concentrarsi appunto sulle sensazioni che ci dà questo bere, con consapevolezza, in modo da far prevenire quelli che sono i cali energetici che minano la nostra felicità quotidiana. È un gesto semplicissimo, bere un bicchiere d'acqua, però anche lì, se ci mettiamo un impegno, è una cosa buona e giusta. Un altro consiglio istantaneo potrebbe essere quello di fare dello stretching leggero, cioè allungare le braccia, allungare il collo, la schiena, tutto ovviamente nell'arco di un minuto. Questo movimento rilascia delle endorfine e allevia le tensioni fisiche legate allo stress. E allora, fare stretching quotidiano anche per un solo minuto migliora la circolazione e la percezione corporea, e quindi favorisce il senso di vitalità essenziale per il benessere emotivo. Poi ovviamente c'è sempre, come dire, la parte musicale della situazione, no? Dedicate del tempo ad ascoltare della buona e sana musica, perché è importante. Fatelo attraverso Shadows Light o fatelo come volete, l'importante è che insomma vi dedicate del tempo per voi e ascoltate la musica che vi fa star bene, perché adesso c'è Beneficus con E poi arrivi tu qui a Shadows Light.

e poi arrivi tu. Il reggae di Beneficus qui a Shadows Light a portare il buon umore, perché insomma è sempre così, la musica porta sempre buon umore. Oggi parliamo di felicità raggiungibile, felicità possibile in soli 60 secondi, piccole pratiche che in qualche modo cercano di aiutarvi e magari fatte anche per chi non ha tempo di dedicarsi alle grandi imprese, e allora basta solo un minutino, praticare un qualcosa fatta anche in maniera consapevole, per esempio sforzarsi di sorridere o respirare in maniera consapevole. Beh, insomma, sono tutte cose che ci aiutano e ci fanno stare bene. E allora noi adesso ci fermiamo soltanto qualche secondo, ritorniamoci ancora a una quarta parte di Shadows Light con tanta bella musica da ascoltare e qualche altro consiglio da un minuto sulla felicità, che chissà che magari non vi aiuti. State con noi, torniamo veramente tra pochissimo. Shadows Light. Shadows Light.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Watch It Burn. Questo è il brano di Katy Perry qui a Shadows Light. Apre la quarta parte del nostro programma. Oggi ci stiamo occupando della felicità, di come è possibile raggiungerla con piccolissimi gesti della durata di 60 secondi l'uno. Ed allora ve ne diciamo un altro, per esempio fare un piccolo gesto di gentilezza, un atto di gentilezza molto breve, come inviare un messaggio positivo o aiutare qualcuno. Questo genera un qualcosa di positivo anche in noi attraverso l'ossitocina e la gratificazione, e quindi questa gentilezza rapida non fa altro che aumentare e rafforzare la nostra autostima, amplificando la felicità che è anche condivisa poi, e quindi insomma diventa un qualcosa che trasforma anche le relazioni e l'umore personale. Per cui piccoli gesti possibili della nostra felicità quotidiana, che durano soltanto 60 secondi, sono importanti, perché poi ci portano ovviamente a stare meglio, a stare bene. E che cosa ci costa? Un minuto del nostro tempo, fermarci un attimo e riflettere, pensare, farsi questo decalogo. Anzi, non è esattamente un decalogo, perché poi sono 9 queste abitudini. Ve ne abbiamo elencate qualcuna, tra quella di bere in maniera consapevole, quella della gratitudine istantanea al risveglio, oppure anche quella di respirare in maniera consapevole, o quella di fare un sorriso forzato. Beh, insomma, sono tutte cose che durano veramente poco, ma che possono veramente fare la differenza. È arrivato il momento di ascoltare Mama Non Mama di Madame, sempre qui ovviamente, dove? Ma Shadows Light.

0: la musica mi piace.
1: Yeah, for me.
0: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
2: Salita del vuelo con destino

non deludono, non deludono ovviamente Karol G e Manu Chao, questo brano Viajando por el Mundo. Invece noi speriamo di non deludervi anche noi, soprattutto con le scelte musicali qui a Shadows Light. E poi c'è l'argomento del giorno, trovare un minuto per poter magari, ecco, stare a contatto con la natura, perché osservare per esempio una pianta, uscire sul balcone, guardare il cielo per soli 60 secondi già riduce lo stress e aumenta l'apprezzamento, insomma, per quello che è la natura. Ed è importante perché la connessione naturale porta un riequilibrio nella nostra mente e promuove la pace interiore e ovviamente la gratitudine ambientale. È bella la natura, è sicuramente bella, quindi se non potete proprio stare a contatto all'interno di un bosco, magari mettete delle piante nel vostro ambiente lavorativo e osservatele anche solo per un minuto, perché è cosa bella, buona e giusta. L'ultima abitudine è la nona, abbiamo detto che ce ne sono nove, e l'ultima abitudine è appunto la riflessione serale positiva, cioè così come al mattino dovete ringraziare tre cose per cui avere gratitudine, alla sera invece, prima di dormire, al posto di stare lì col telefonino, rivedete un successo della giornata, perché questo consolida le esperienze positive, prepara al sonno riposante. E allora riflettere in maniera costruttiva rafforza la vostra resilienza, il vostro ottimismo, e chiude così il ciclo della vostra felicità quotidiana. Che dire, ragazzi, facendo queste nove cose, in tutto impiegate 9 minuti durante il giorno, e così sicuramente, come fa il nostro Salvo Buono, imparerete a volare. Noi ci proviamo e provateci anche voi.

Certo, la mia voce mica è quella di Salvo Buono. Però bellissimo questo brano, ho imparato a volare, chissà, tutti possiamo imparare a volare, bastano veramente pochi secondi, 60 per l'esattezza, per fare delle pratiche che cercano di aumentare la vostra felicità. Ne abbiamo parlato diffusamente qui a Shadows Light, adesso è arrivato il momento di chiudere la partita, di chiudere la puntata di Shadows Light, ovviamente con un brano reggae, in questo caso vi porto nel 1978, dove questa registrazione porta un rockettaro a cantare reggae. Si tratta di Mick Jagger, il leader dei Rolling Stones, che insieme a Peter Tosh, che insomma non ha bisogno di presentazioni, cantano un brano dei Temptations che si intitola You Got a Walk, Don't Look Back. E allora noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora, e vi salutiamo con questo duetto inedito. Alla prossima, ciao!

0: Shadows Light.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Sono le 16 e 9 minuti.
3: Prima di entrare in casa, stavo

0: ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Nuove tensioni in Cisgiordania, dove i coloni israeliani incendiano un ristorante palestinese. Sparatorie a Brooklyn durante festeggiamenti per l'indipendenza americana. Due minori fermati dopo un inseguimento con uno scooter rubato. A Ivrea un uomo tenta di dare fuoco alla compagna. Rivolta nel carcere di Enna, 8 gli arresti. Nuovo attentato contro un bar allo Zen di Palermo. Infine il caro carburanti. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo episodio di violenza in Cisgiordania. Nelle prime ore di questa mattina alcuni coloni israeliani hanno incendiato un ristorante tra i villaggi di Luban al-Sharqiya e Amuria, a sud di Nablus. Secondo quanto riferisce l'agenzia palestinese Wafa, gli estraditori hanno fatto irruzione nel locale sfondando le porte, rubando il denaro presente e piccando poi il fuoco all'edificio, che è stato completamente distrutto. Il proprietario del ristorante, capo del consiglio locale, Yaqub Awis, stima i danni in circa 1 milione di shekel, pare oltre 290.000 euro.
2: Almeno 8 persone, tra cui 4 minorenni, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island, nel quartiere newyorkese di Brooklyn, mentre erano in corso i festeggiamenti per l'indipendenza americana. La polizia di New York ha recuperato un'arma sul luogo dell'agguato, ma al momento non sono stati effettuati arresti. Tra i feriti ci sono 2 uomini di 37 e 33 anni, 2 donne di 25 e 21 anni, 2 ragazzi di 14 e 12 anni e 2 bambini di 7 e 6 anni. 7 persone sono ricoverate in condizioni stabili, mentre la 21enne resta in condizioni critiche.
1: E veniamo alla cronaca in Italia. A Torino 2 minorenni sono stati fermati dopo un inseguimento con i carabinieri a bordo di un scooter rubato. I militari, insospettiti dal loro comportamento, hanno intimato l'alta, ma i ragazzi sono fuggiti. Dopo aver abbandonato il mezzo, hanno tentato di nascondersi sotto un furgone parcheggiato, venendo però immediatamente bloccati. Dagli accertamenti è emerso che lo scooter era stato rubato poche ore prima. Addosso ad uno dei due sono state trovate dosi di hashish, cocaina e marijuana. Uno dei ragazzi è stato trasferito nel carcere minorile di Torino in esecuzione di un'ordinanza dell'autorità giudiziaria, mentre l'altro è stato riaffidato ai genitori.
2: Ha tentato di cospargere di gasolio la compagna per darle fuoco al termine di una violenta lite accaduto a San Bernardo di Ivrea, nel torinese, dove un 47enne di nazionalità moldava è stato arrestato con accusa di tentato omicidio. L'uomo in stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol è stato fermato grazie al coraggioso intervento di un amico della coppia, che gli ha bloccato il braccio impedendogli di accendere il fuoco fino all'arrivo dei carabinieri. I militari hanno immobilizzato l'aggressore e sequestrato l'accendino. La donna è rimasta illesa e l'uomo è stato trasferito nel carcere di Ivrea.
1: È stata riportata sotto controllo la rivolta scoppiata nel carcere di Enna al termine dell'intervento delle forze dell'ordine. I detenuti sono stati ricondotti nelle rispettive celle. 8 presunti promotori dei disordini sono stati arrestati e trasferiti in altri istituti penitenziari. Secondo le prime ricostruzioni, la protesta sarebbe scoppiata dopo il sequestro di 4 pacchi lanciati dall'esterno del carcere contenenti droga e telefoni cellulari.
2: Terzo attentato nel giro di pochi giorni contro il bar Cherie nel quartiere Zen di Palermo. Durante la notte sono stati esplosi circa 30 colpi d'arma da fuoco contro il locale, danneggiandone le vetrate. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati utilizzati anche colpi di Kalashnikov. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica per effettuare i rilievi, mentre le indagini sono affidate alla polizia di Stato per chiarire il momento dell'ennesimo episodio intimidatorio.
1: Voltiamo pagina. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise entrato in vigore il 3 luglio. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio del gasolio self-service in autostrada supera di nuovo la soglia dei 2 euro al litro, attestandosi a 2,04 euro. Sulla rete stradale nazionale la benzina self raggiunge in media 1,04 euro.

0: o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gloria, contempliamo la resurrezione di Gesù.
0: Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
0: Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
3: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
0: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo.
0: D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra.
0: Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega.

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
1: Madre Ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della santità divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli Infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei Migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della Famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della Pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

si ama, splende meglio nell'assenza. E ora mentre ti allontani, sembri già una stella. E ti resto qui a guardare, e così prendo coscienza.

0: si ama, splende meglio nell'assenza. E ora mentre ti allontani, sembri già una stella.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Condurre un'esercizio.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello

0: dentro questa croce che mi è caduta sulla mano.
1: Fermati qui, sei su La tua voce amica.

casa mia, il mio passo che cammina più veloce. Grazie per la luna sopra le montagne che mi fa alzare il mio orizzonte da me.

ci colleghiamo in diretta con la chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Verbicaro per trasmettere la Santa Messa. Presiede la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo fatto povero per arricchirci, Christe eleison. Signore venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di

0: Preghiamo. O Dio, che ti riveli ai piccoli e dona ai poveri l'eredità del tuo regno, rendici mite e umili di cuore, a imitazione di Cristo tuo Figlio, perché portando con Lui il giogo soave della croce, annunciamo al mondo la gioia che viene da te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato. Annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie.

0: O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza

0: si espande su tutte le creature.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
0: Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino la tua potenza.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
0: Fedele è il Signore in tutte le sue parole, è buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne morirete. Se invece, mediante lo Spirito, fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.

Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». Parola del Signore.

Ci mettiamo davanti alla parola del Signore in questa 14ª domenica del tempo ordinario e accogliamo in modo particolare nella pagina del Vangelo la gratitudine che Gesù attraverso il suo Spirito innalza al Padre. E vogliamo anche noi inserirci in questo contesto di gratitudine, imitando come sempre Gesù, che è il Figlio di Dio, che il Padre ha mandato, e appunto attraverso la persona di Gesù noi abbiamo imparato a conoscere il vero volto di un Dio che è misericordioso, un volto paterno, un volto che ha una persona e soprattutto una benevolenza che continua a manifestare il suo braccio potente e misericordioso verso coloro che lo temono e lo amano con cuore sincero. È bella la prima lettura che Zaccaria ci propone ancora una volta questa sera. Annuncia Zaccaria questo tempo di consolazione e di esultanza nello spirito alla città di Sion, perché il Messia che sta arrivando porta con sé non i poteri di un mondo che si aspetta, quale il possesso, quale un regno da consolidare attraverso la violenza, la guerra, la spada e tutte queste cose che allontanano il cuore dell'uomo. Ma questo re, questo Messia porta con sé invece l'unica arma che è l'amore e che la manifesta appunto sulla croce. È dalla croce che noi possiamo ancora una volta riconoscere come l'amore del Padre è stato riversato tutto nel Figlio, questo re che è pastore, che accompagna, che consola, che vigila su tutto il suo popolo e Gesù stesso. Allora ecco che Zaccaria intravede già da lontano questo tempo di consolazione con la venuta del Figlio di Dio che è Gesù Cristo. E questa venuta, questa presenza di Gesù rende anche a noi consapevoli di quello che siamo stati fatti come popolo santo di Dio. Siamo il nuovo popolo di Israele, che è la comunità ecclesiale, la Chiesa. E Paolo ce lo dice veramente: voi non siete più sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, giacché siamo stati battezzati, giacché abbiamo ricevuto la fede. Noi non apparteniamo più a noi stessi e né alle cose del mondo, ma siamo stati consacrati appunto con il dono dello Spirito e siamo proprietà del Signore. Pietro direbbe: sua stirpe, sacerdozio regale, popolo di sua conquista, che ci siamo stati appunto visitati e redenti dal sangue prezioso del Signore. Allora noi non siamo più sotto il dominio della carne, a tal punto da poter dire non conosco Dio. Noi invece abbiamo ricevuto lo Spirito e apparteniamo per sempre al Signore. La forza dello Spirito ci dice che veramente anche noi possiamo, come Gesù, imitarlo, agire in quella consapevolezza di rendere al Signore il nostro umile ringraziamento e la nostra gratitudine. La pagina del Vangelo non ha dei precedenti, ma Gesù, dopo un suo tempo di poter vagare, attraversare villaggio in villaggio, annunzia la parola. Oggi sente quell'espressione bella che anche a noi è dovuta ogni tanto, di fermarci un po' e dire veramente come lo Spirito di Dio può abitare nella nostra vita. Se ricordate, domenica scorsa il Vangelo ci consegnava: chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me, o chi ama di più padre e madre di me non è degno di me, non può essere mio discepolo. Oggi Gesù invece
dopo aver esultato nello spirito, ci fa un'altra consegna: prendete il mio giogo sopra di voi. Qual è il giogo che Gesù ci insegna ad accogliere e a vivere di questo giogo? Gesù non vuole infliggere pesi insopportabili sulla nostra vita. Già ci sono tante amarezze, tanti disguidi e tribolazioni. Gesù, l'unico giogo che vuole caricare su di noi è la sua stessa persona, è la sua vita, che è una vita di dolcezza, è una vita carica di spirito, è una vita intrisa di amore, di misericordia e di compassione. E per questo anche a noi oggi ancora più che mai ci invita ad esultare come egli stesso ha fatto: ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose. Quali cose ha nascosto Dio? Ai potenti, ai dominatori. Se ancora nel mondo ci sono uomini che fanno guerra, è perché allora è nascosto il regno di Dio, perché non lo cercano, perché non cercano ragione, non cercano gioia, non cercano amore, non cercano pace. Dio preferisce manifestare il suo regno ai piccoli, ai poveri, e Gesù è il primo povero, il primo piccolo che ha incarnato appunto il giogo del Padre, la sua volontà, la sua misericordia, e la consegna anche a ciascuno di noi. Dopo Gesù c'è Maria, ancora una volta si mette e si inserisce alla scuola del Figlio. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Imparate da me, che sono mite e umile di cuore. L'umiltà del Figlio è stata fatta anche, è stata consegnata anche a Maria. Maria, docile alla parola del Salvatore, ha incarnato la virtù della dolcezza e della bellezza, dell'umiltà del cuore. Ancora una volta abbiamo bisogno questa sera di rivolgerci nuovamente a Maria per essere consegnati a Gesù. Gesù continua a donare dal suo cuore paterno ancora una volta questa dolcissima madre, perché attraverso Maria noi nella nostra umanità possiamo ancora una volta chiedere a Gesù la grazia di avere un cuore docile, di avere un cuore mite, di poterci rifugiare nel suo sacratissimo cuore e nel cuore immacolato della Vergine. Allora lasciamo che la nostra vita passi dentro questa esperienza, l'esperienza di accogliere questo giogo che è appunto la persona amata del Figlio di Dio e di Maria, perché guardando, osservando, scrutando, meditando la bellezza che ancora una volta Gesù ci consegna, anche noi possiamo essere capaci di essere testimoni dell'amore di Dio e consegnarlo anche agli altri.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre, il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, il Signore della vita e della storia dona all'umanità pellegrina nel tempo il soccorso dello Spirito perché scopra le vie del bene e giunga a proclamare Gesù Cristo il Signore. Preghiamo insieme, diciamo: venga il tuo regno, Signore.
1: Per la Santa Chiesa, pellegrina nel mondo, vivendo fedelmente il comandamento dell'amore, manifesti a tutti la bellezza e la gioia del messaggio evangelico, noi ti preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per quanti soffrono a causa della violenza e dell'oppressione, vedono riconosciuto il diritto di costruire in piena dignità il proprio futuro, noi ti preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per coloro che hanno responsabilità educative e sociali, promuovono la crescita integrale della persona umana, aperta a Dio e ai fratelli, noi ti preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per quanti patiscono scandalo a causa della nostra scarsa coerenza, confortati da luminosi esempi di molti fratelli e sorelle, ritrovino fiducia nella potenza salvifica del Vangelo, noi ti preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per noi qui presenti, la familiarità quotidiana con la parola di Dio ci renda capaci di valutare con maturo discernimento ciò che Dio vuole nelle concrete situazioni della vita, noi ti preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera. Fa che ogni uomo conosca te, unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo, tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci purifico, Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui nuovo Adamo hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedo, Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco da Paolo e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione. Doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, Felice, Franceschina, Gino e Michelina, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh, sì.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre il rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Do qualche avviso, intanto venerdì prossimo iniziamo a celebrare anche ogni venerdì alle ore 20 al Santuario di San Francesco, fino poi ad arrivare a celebrare la festa a settembre. Quindi da questo venerdì che verrà alle 20, ogni venerdì ci sarà la messa al Santuario. Adesso ci prepariamo per riporre la statua della Madonna nella sua teca. Quello che chiedo è bella la partecipazione, lo dicevo anche nell'omelia il giorno della festa, la nostra devozione alla Madonna non deve essere soltanto nelle cose eclatanti, ma dobbiamo vivere l'ordinarietà, quindi è bello che di domenica in domenica si partecipi così in numerosi alla celebrazione, affinché la devozione non sia sterile, ma possa portare frutto, altrimenti tutto quello che abbiamo fatto, facciamo, non serve a nulla. La domenica deve avere il suo primo posto, la priorità. La Madonna è più contenta se veniamo a messa la domenica, perché ci porta a Gesù. Il resto ci sta bene, è buono, è bello, però dobbiamo santificare la domenica, che è il giorno del Signore. La Madonna non ha mai chiesto nulla per se stessa. Anzi, se ricordate, il giorno della festa, il Vangelo che abbiamo ascoltato, fate quello che Lui vi dirà. Dopo questo, Maria ha detto tutto, ha dato tutto al Figlio. Allora cerchiamo anche di impegnarci a vivere la domenica. In questo tempo d'estate, a volte, non a volte, sempre, ci prendiamo le vacanze, mi riferisco ai più giovani, ai collaboratori. È una fede tiepida, forse, non è una fede matura. E non mi venite a dire non ci capisci, non ci comprendi. La domenica è domenica, il Signore è il Signore. Io non devo capire nulla, non devo comprendere a nessuno. O siamo o non siamo cristiani. Allora ci incoraggiamo a vivere la nostra fede la domenica, che è il giorno del Signore. Va bene? Maria è più contenta così. Volevo ricordare anche che dopo, per la venerazione della statua, chi vuole si avvicini, ma senza toccarla o strofinarla con il fazzoletto, perché si rovina. Chi vuole venerarla si avvicini in fila, la venera e va al proprio posto, senza toccare o strofinare.
1: Canto.

In diretta con la chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Verbicaro, abbiamo trasmesso la Santa Messa. Ha presieduto la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero.

Senti il fruscio? Questa è Radio Voce Amica. È la frequenza dell'estate. Preparati al drop.

non serve il nome, serve il segnale. Questa è l'estate di Radio Voce. Amica, l'estate virale. Senti il fruscio. Senti il fruscio. Senti il fruscio. Questa è Radio Voce Amica. È la frequenza dell'estate.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Nuove tensioni in Cisgiordania, dove i coloni israeliani incendiano un ristorante palestinese. Sparatori a Brooklyn durante festeggiamenti per l'indipendenza americana. Due minori fermati dopo un inseguimento con uno scooter rubato. A Ivrea un uomo tenta di dare fuoco alla compagna. Rivolta nel carcere di Enna, 8 gli arresti. Nuovo attentato contro un bar allo Zen di Palermo. Infine il caro carburanti. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
2: Mio cuore

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo episodio di violenza in Cisgiordania. Nelle prime ore di questa mattina alcuni coloni israeliani hanno incendiato un ristorante tra i villaggi di Luban al-Sharqiya e Amuria a sud di Nablus. Secondo quanto riferisce l'agenzia palestinese Wafa, gli assalitori hanno fatto irruzione nel locale sfondando le porte, rubando il denaro presente e piccando poi il fuoco all'edificio, che è stato completamente distrutto. Il proprietario del ristorante e capo del consiglio locale, Yaqub Awis, stima i danni in circa un milione di shekel, pare oltre 290.000 euro.
2: Almeno 8 persone, tra cui 4 minorenni, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island, nel quartiere newyorkese di Brooklyn, mentre erano in corso i festeggiamenti per l'indipendenza americana. La polizia di New York ha recuperato un'arma sul luogo dell'agguato, ma al momento non sono stati effettuati arresti. Tra i feriti ci sono due uomini di 37 e 33 anni, due donne di 25 e 21 anni, due ragazzi di 14 e 12 anni e due bambini di 7 e 6 anni. 7 persone sono ricoverate in condizioni stabili, mentre la 21enne resta in condizioni

0: critiche.
1: E veniamo alla cronaca in Italia. A Torino due minorenni sono stati fermati dopo un inseguimento con i carabinieri a bordo di uno scooter rubato. I militari, insospettiti dal loro comportamento, hanno intimato l'alta, ma i ragazzi sono fuggiti. Dopo aver abbandonato il mezzo, hanno tentato di nascondersi sotto un furgone parcheggiato, venendo però immediatamente bloccati. Dagli accertamenti è emerso che lo scooter era stato rubato poche ore prima. Addosso ad uno dei due sono state trovate dosi di hashish, cocaina e marijuana. Uno dei ragazzi è stato trasferito nel carcere minorile di Torino in esecuzione di un'ordinanza delle autorità giudiziarie, mentre l'altro è stato riaffidato ai genitori.
0: Ha tentato di cospargere di gasolio la compagna per darle fuoco al termine di una violenta lite accaduta a San Bernardo di Ivrea, nel torinese, dove un 47enne di nazionalità moldava è stato arrestato con accusa di tentato omicidio. L'uomo in stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol è stato fermato grazie al coraggioso intervento di un amico della coppia, che gli ha bloccato il braccio impedendogli di accendere il fuoco fino all'arrivo dei carabinieri. I militari hanno immobilizzato l'aggressore e sequestrato l'accendino. La donna è rimasta illesa e l'uomo è stato trasferito nel carcere di Ivrea.
1: È stata riportata sotto controllo la rivolta scoppiata nel carcere di Enna al termine dell'intervento delle forze dell'ordine. I detenuti sono stati ricondotti nelle rispettive celle. 8 presunti promotori dei disordini sono stati arrestati e trasferiti in altri istituti penitenziari. Secondo le prime ricostruzioni, la protesta sarebbe scoppiata dopo il sequestro di 4 pacchi lanciati dall'esterno del carcere contenenti droga e telefoni cellulari.
0: Terzo attentato nel giro di pochi giorni contro il bar Cherie nel quartiere Zen di Palermo. Durante la notte sono stati esplosi circa 30 colpi d'arma da fuoco contro il locale, danneggiandone le vetrate. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati utilizzati anche colpi di Kalashnikov. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica per effettuare i rilievi, mentre le indagini sono affidate alla polizia di Stato per chiarire il movente dell'ennesimo episodio intimidatorio.
1: Ultima pagina, tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise entrato in vigore il 3 luglio. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio del gasolio self service in autostrada supera di nuovo la soglia dei 2 euro al litro, attestandosi a 2,04 euro. Sulla rete stradale nazionale la benzina self raggiunge in media 1,84 euro al litro, mentre il gasolio sale 1,92 euro. Si tratta del secondo giorno consecutivo di rincari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

sulla fronte di un lavoratore. Il mondo non può farne a meno.

0: voilà. Il mago, c'est moi.
1: Passa-me il sale fa male.

Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Mosca torna a minacciare la Polonia mentre si prepara il vertice NATO di Ankara. Donald Trump celebra i 250 anni dell'indipendenza americana e rilancia l'attacco contro il comunismo. A Milano parla il 22enne che ha coltellato uno sconosciuto. Mi sono divertito, lo rifaccio, dice. Omicidio a Palermo, giallo nel Cremonese per il ritrovamento del cadavere di una donna. In Libia un corpo potrebbe essere quello del surfista pugliese scomparso a maggio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nei rapporti tra Mosca e i paesi che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni procedono nel vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
2: Donald Trump ha celebrato il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa di un violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Al palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti, ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcuni appartenenti al movimento suprematista Patriot Front, che hanno sfilato nelle strade della capitale.
3: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, sono le parole pronunciate da Lamin Saidilli, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di fendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe non deve più uscire dal carcere.
2: Omicidio a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate all'interno dell'appartamento in cui viveva in via San Polo. Per il delitto è stato arrestato il coinquilino 38enne Francesco Cusumano. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. Il terzo coinquilino al momento dell'omicidio si trovava fuori casa. Nel frattempo, nel cremonese è stato trovato il cadavere di una donna in un canale a Brazzuoli. Il corpo, notato da un passante, è stato recuperato dai vigili del fuoco. La vittima, che avrebbe tra i 65 e 70 anni, non è ancora stata identificata. Gli investigatori ritengono che possa essere rimasta in acqua per alcuni giorni e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.
3: Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista pugliese scomparso il 1 maggio. Il corpo ritrovato al largo di Bengasi in Libia. Secondo le autorità locali, il cadavere indossava una muta ed è stato rinvenuto insieme ad una tavola da kitesurf. La Farnesina è in costante contatto con la famiglia dell'uomo e con il sindaco di Erchie per seguire gli sviluppi della vicenda. Saranno gli esami del DNA a stabilire con certezza l'identità della salma.
2: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1. Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
3: Infine tennis, con l'attesa per gli ottavi di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo Jannik Sinner affronta tra pochi minuti il giapponese Shintaro Mochizuki per conquistare un posto nei quarti di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Belli, pronti, freschi, danzanti. Ecco la Exclusive Dance Chart, lo classifico che piace a tutti quanti. Primo appuntamento luglio 2026, con le 15 tracce dance più forti. A presentarli ci sono io, On Mike, Max Martinelli. Al Mix and Play, i bravissimi Paolo Mariani e Isa La B, DJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Segnaliamo in uscita Molly Molella e Boosty Kids, ma lo ritroveremo con una grande novità in chart questa settimana. Al momento è Showbell, ci sentiamo presto con And It Goes Like, uscita Molella Boosty Kids.
4: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: La settimana scorsa
2: il vecchio Olimpo della Exclusive Dance Chart segnava la numero 3 la coppia Shakira Burna Boy, Dai Dai. Posizione numero 2 per Talk To You degli Another e dei 54 Ultra, numero 2. Magia, la numero 1 con i The Bausa, Magnetic, number 1.

0: travolgere dei suoni e dei colori dell'estate 2026. Noi abbiamo la giusta fantasia, una chart esplosiva che la balla anche zio Tobia. E pensate, a 90 anni si diverte ancora di più con Gordo e Loco Loco. Posizione numero 14, Si Viaggia.
1: Un

In sequenza e con la giusta carica e potenza, ecco la numero 13, ci regala Giovanna, il nuovo di Molly Molella, che gira sulle note del famosissimo film Il Ciclone di Pieraccioni, la ricordate? E in dodicesima ci divertiremo con la voce di Harry Camomile e del trio dei Medusa, tutto travolgente in Don't Wanna Gum. Exclusive Dance Chart, messaggi positivi per...

E lui o non è lui? Ma certo che lui, Mr. Topic, batte bandiera number 9. Grande rientri per Sorry Papi, un super singolo realizzato con la superstar mondiale Becky G. Se canta in spagnolo, lo balli come vuoi perché tu ci

Correva l'anno 1986 con una super hit di Giuni Russo, Alghero, lo zio Peter, KJ Freak e la featuring di Simo Lu hanno rimodellato la song. Alghero, Flex.

0: Facciamo una piccola pausa, torniamo subito. Exclusive Dance Chart.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

In treccio, la numero 5 ci propone la traccia I Don't Mind, uno dei pezzi più shazamati della settimana con protagonisti Sam Jacobs e l'artista Ezra Nurey. E a un passo dal podio in quarta arriveranno i ritmi frizzanti e abbronzanti di chi vuole davvero vivere sempre colorato. I Move Into The Sun di Jugel, degli Ultranate. Exclusive Dance Chart, dillo che piace anche a te.

Wow, finalmente podio, gradino più basso, numero 3 per un pezzo coinvolgente, orecchiabile, incredibilmente magico. Magia, magia, portami via, così diceva zio Franchino. Uno che ha fatto sto pezzo è un gran volpino. Talk to you, e degli Another, e dei figli.

Ah, miei cari aficionados, anche come in questo caso alcune volte mi sento davvero di un'altra epoca, ma devo informarvi e regalarvi il top della dance. Li ricordate New Order? Sono stati gli artefici di un pezzo di successo come How Does It Feel? Ecco la new version ad opera del duo brasiliano Dub Dogs. Piani alti, numero 2.

Che suoni, che danza, la Exclusive Dance Chart in questa seconda parte con Alejandro Casango, Jonas Blue, Sam Jacobs, Estra Nurey, Himala Angel, Ugel, gli Ultranate, Yanadari, 54 Ultra, Dub Dogs. Siete pronti? Vi

Più musica, più dance con la numero 1. De Bausa è sinonimo di "I boss della dance siamo noi". La traccia più contagiosa del momento è quella di Magnetic. Loro sono i De Bausa, number 1.

0: Che novità ci aspettano nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Grazie per oggi, è davvero tutto. Saluti da Max Martinelli e grazie a loro al Mix and Play, a Paolo Mariani, Eisa, la B, DJ. Ciao belli, alla prossima. Exclusive Dance
1: Chart. Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
3: Sono le 21:28.

0: be.
1: Con le parole puoi distruggere, confondere, ingannare, rinnovare. Con le parole puoi giocare, puoi dividere e non farti più trovare. Con le parole puoi indicare una strada o chiedere se ti sei perso. Certe parole disprezzano, altre invece confortano.

0: adesso di dove sono stato.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

mia discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

rinunciare. Magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua radio.

tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

sul serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.

liberarti da te stesso. L'altra sera gli hai bevuto, gli hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.